momento esatto che aspettavo io. Ecco il mio pensiero libero che incontra il tuo.

ma insieme entriamo a me de logato ho compito un come andarlo teso sì o no come andarlo teso compa brichida la cosa maestra mia barra il turismo y el Martin Guaya tra la mañana la guaracha oh oh la 105.